90.1 Siamo qui con Bambina Radio, se non ti dai con te, senti la tua voce così. Che bueno poter annunciare in questo tempo che lo impariamo. Señor, ayúdanos a fortalecernos en estos tiempos. ¿Y sabes lo que le dice el Salmo 23:2 en lugares dedicados, pastor, me hará descansar?